0: Rostchi Svenie. Is it is Chimina?
1: Is it is Chimina?
2: Laita solo o la kitao.
1: Laita solo o la kitao.
2: Ilia o to isa.
1: Ilia.